fatto i simpi unite a spicin, la garra tu c'è nave. Non pensate, secondo che discorra fici potenti giochi l'artute, per talori a mar disco gatata, l'automata vuole nengoku, grazie a nengoku più di tamma, sa spicia a menzatore.